Gemini. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: Sono le 3:01.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini Night Live. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The Big

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
0: Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Partiamo con l'ultimo appuntamento settimanale della Dance Machine su Radio Gemini. Ciao a tutti da Stefano Riva. Un saluto a tutti quelli che questo weekend partiranno per le ferie e quelli invece che rientreranno. E poi ovviamente salutiamo anche tutti quelli che non sono proprio andati in ferie. Ecco, io sono uno di quelli. Noi intanto incominciamo a farvi ballare con i brani più belli degli anni 80 e 90, quelli da ballare, quelli dal sapore weekend. Oggi apriamo con Man Without Hats, The Safety Dance, poi Opus 3, It's a Fine Day e Michael Cretu, Samurai.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Puntata del venerdì della Gemini Dance Machine, sempre al top. Appena passati i primi tre brani di oggi, uno più bello dell'altro, proprio come i prossimi. Ripartiamo da Paradisio, Vamos alla discoteca, poi il re Michael Jackson con Wanna Be Starting Something e Paul Johnson Get Get Down. Solo le migliori, solo il top.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.
3: La discoteca della playa.

Gemini. Gemini One, the big one. Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini. Dance Machine.
3: Ciao a tutti da Stefano Riva. Buon venerdì. Ultimo appuntamento della settimana per quanto riguarda la Gemini Dance Machine. Pronti con il blocco numero 3. Michael Sembello, Maniac, apre la sequenza. Poi Playa Hitti, The Summer is Magic e Milli Vanilli, Girl, You Know It's True.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Io ve l'avevo detto che come ogni venerdì la puntata è molto su di giri, la puntata che dà il via al weekend, la puntata che vi fa cantare e ballare per 60 minuti non stop. Attenzione ai prossimi tre: Raul Orellana, Gypsy Rhythm direttamente dal 91, poi Modern Talking, Sherry Sherry Lady e Real to Real, I Like to Move It, oh yes!
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimi dischi, ultimo blocco settimanale della Gemini Dance Machine prima dei saluti. Continuiamo a ballare senza sosta con Morikante e Yeke Yeke, poi Regina Day by Day e Nick Kamen Each Time You Break My Heart.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: E si chiude così, con la splendida voce di Nick Kamen, questa puntata e soprattutto questa settimana della Dance Machine. Appuntamento rinnovato a lunedì prossimo, al solito orario, mentre per chi sarà in viaggio questo weekend, ricordo l'appuntamento della domenica mattina con il Gemini Summer Weekend, il mixato più pazzo d'Italia. Insomma, un'estate ricca di contenuti, divertimento e ricordi. Non mi resta che salutarvi e sentirci presto su queste frequenze. Buon weekend, ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Sono le 6:01.
1: Spot. Gemini. Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. For

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini Spot.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Gemini One, the big one.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way. Tra poco, il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
2: Sono le 7:02.
0: Spot. Gemini.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma previsto indeciso aumento nel corso delle prossime ore. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest non erogano carburanti. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Breakfast, la tua fonte di energia positiva per iniziare la giornata.
2: Ma dai, che è venerdì! Oh. Mamma mia!
3: Sono mono questa mattina.
2: Sei monofonica.
3: Non sono stereo.
2: Io sono ancora un po' così, col grattino qua su. Vabbè, insomma.
3: Siamo messi benissimo stamattina.
2: Benissimo.
3: Però è venerdì. E quindi sappiamo che il venerdì è sempre un giorno, nonostante guardando fuori dalla finestra non sia il top del top, un giorno che i nostri geminiani apprezzano particolarmente. Infatti arrivano già dei messaggi: beh dai che è venerdì e con breakfast la festa è già qui. Buongiorno a tutti da parte dell'amico Sandro dalla provincia di Udine. Dai dai che è venerdì, buona giornata a tutti voi dalla edicola di Melaredo da parte di Andrea. E poi c'è un bel conto alla rovescia da parte del nostro Christian.
4: 3,
3: sì,
4: 2,
3: sì,
4: 1. Dai che venerdì! Moto a nastro!
3: E via!
4: Buongiorno geminiani da Cristo del Principato.
3: Ciao Christian.
2: Ciao Christian. Bello carico, beato lui, lui è carico.
3: Alla voce anche per noi.
2: Sì. Incominciamo questa mattinata con Dan Arrow e questa è Don't Break My Heart.

0: città, beh, ognuno di noi sulla propria cittadina ha sempre qualcosa da dire. E c'è la buca di qua e quel marciapiede un po' sconnesso e il fatto che l'acqua quando piove poi arriva anche dentro casa e insomma ce n'è sempre una, devo dire.
1: Beh, se qualcuno facesse bene il proprio lavoro, vabbè. Invece, caro sì. Cech, il nostro meteorologo di fiducia è in vacanza in Croazia, quindi siccome ha detto che ci sono problemi di linea, questa mattina non assicurava l'audio, però ci manda comunque quelle che sono le previsioni. Allora, il meteo anche oggi porterà diversi temporali sparsi, specie a metà giornata e nel pomeriggio. In serata andrà meglio, le temperature sono scese un po' e lo faranno anche oggi. Per quanto riguarda il fine settimana, bene la domenica, dove ci sarà un bel po' di sole, mentre sabato ancora una leggera variabilità. Poi da lunedì ha detto che torna già, ma io mi godrei un po' di vacanze, no?
0: Caro Clari, insomma, sei in Croazia, un po' di
1: il toccio.
0: Poi io non so se la fanno ancora, ma una volta si beveva la birra con la Fanta o la Coca-Cola. Non lo sapevi questo, si chiama spezzi, una cosa del genere. Oppure Fanta e Coca mischiate insieme.
1: Sicuramente muove l'intestino tutto
0: ciò. Sì, sicuramente. Sono le

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Che è venerdì, dai, lo dice anche Alessandro da Padova. Buongiorno Alessandro.
1: Ciao Ale, buon venerdì anche a te. 351-678-6611. Ricordiamo sempre il numero che potete utilizzare per inviare i vostri messaggi WhatsApp di testo, note vocali a Radio Gemini. E firmatevi, mi raccomando.
0: E mandate un bel vocale, dai,
1: sì,
0: che venerdì.
1: Piace. Firmato.
0: Dai. Firmato, sì. UB40, intanto, questo è Red Red Wine.

0: immenso vuoto che c'è, il grande Raff.
1: Hai visto Fede che sta facendo colazione stamattina? Una cosa buonissima.
0: No.
1: Che cos'è? Non lo so, però sta di buono. È una torta.
0: Con la crema.
1: Mi sa di sì.
0: Sì. Federica, non
1: Federico.
0: È che... Federica.
1: Sì, mi confondo.
0: Federica.
1: Poi sembra fatta in casa, quindi sai.

0: che hanno quei gusti molto sì, più particolari.
1: Sì, no, è quello che dico, cioè, se ti avanza una fettina e se passi, cioè, il caffè te lo offriamo noi.
0: Che la Fede poi ieri ha fatto gli gnocchi, che condiva con i pomodorini. Quindi, tanta roba, complimenti, complimenti.
1: E buona giornata, non dico altro, cioè, vedi, c'ho già...
0: Sì, c'è già venuta la collina.
1: Eh sì, vabbè. Allora, noi andiamo avanti con la musica, ricordando che questa è Radio Gemini e Breakfast, la vostra colazione in musica. Adesso arrivano le Pussycat Dolls e questa è Don't Cha.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
3: Every day. In every way.
4: Sono le 8:01.
5: Spot.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma previsto in aumento nel corso di questa giornata. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Ovest e Gruaro Est al momento non erogano carburanti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Spot.
8: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.

0: Balloons,
1: quella lì,
0: oppure 99 Love Balloons, l'ha cantata in varie versioni, per varie lingue, quindi nena comunque.
1: Allora, su Radio Gemini, l'amica Fede dice: ma non è crema pasticcera, ma siamo rinco, l'abbiamo capito anche noi stamattina che oggi non ce la facciamo. Dice: sono pesche fresche che danno quel tocco di sprint su questa torta tanto burrosa. Ha detto: ci ho messo anche dello yogurt greco, scorza di limone.
0: Sì.
1: E a me è venuta voglia di mangiarla, cara Fede. Ha detto: quando siete in zona, passate pure San Martino di Venezia, Rovigo.
0: Rovigo. Vabbè.
1: Prendiamo atto.
0: Beh, adesso guardo sulla cartina.
1: Ecco, perfetto. E poi abbiamo alcuni geminiani che passano per i Dai che venerdì, ma anche per un messaggio vocale.
2: Geminiani, buongiorno. Buongiorno carissima Fabi, buongiorno anche a te.
0: Grazie.
2: Un buongiorno a tutta Radio Gemini,
0: sì, sì.
2: Ma soprattutto Dai che è venerdì.
0: Bene,
2: ciao,
0: sì.
2: Ciao, un abbraccione da Cristiano.
1: Ne abbiamo un po' depistati in questi giorni, perché allora un giorno c'eri tu, un giorno c'ero io,
0: sì, sì.
1: Quindi non capivano più nulla, infatti andavano un po' così. Oggi probabilmente Cristiano aveva sentito me, ha detto: boh, già, ma che sarà a casa ancora.
0: Invece no.
1: È qui.
0: Sono le 8:13, se volete anche voi dare il Dai che è venerdì, 351-678-6611.
1: Chi c'è adesso?
0: Chi c'è? Oh, è Frantic, questa è Stretch Your Funky Stuff.

0: vorrei trasferire lo studio di trasmissione nel posto dove c'è Guido, il triestino che è in vacanza, che è in ferie e che finisce le ferie, ma ne ha un'altra settimana la prossima.
1: Mi sembra giusto. E poi dicono, no, perché dicono, ma voi pensate sempre al cibo. Noi,
0: cioè, ci mandate di quelle foto, ragazzi, che veramente io vorrei trasferire lo studio
1: a casa di tutti, anche in vacanza con gli amici, con gli amici geminiani, perché veramente, comunque adesso me la segno questa, che ogni volta che ci riprendete perché per il cibo,
0: perché siete voi che date l'input, mamma mia che razza di
1: che spettacolo, Guido.
0: Cock Robin su Gemini.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
1: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One.

0: Ok.
1: L'ho già controllata.
0: È a posto?
1: Sì.
0: Basta, allora parlo più. Mamma mia, oh. Mamma mia, troppo. Troppo veloci qua, ragazzi, troppo veloci.
1: E tu che lavori altre cose di là.
0: Lo so, lo so, lo so.
2: Gemini, buongiorno. Buongiorno. Dai che venerdì, prepariamoci al grande fine settimana. Più fresco almeno, più fresco sicuramente. Raga, un abbraccio, buon lavoro, buona giornata. Ciao!
0: Ciao Albi!
1: Alle 8.37
0: è il momento di ricordare, mi sta partendo la voce.
1: Che urli, devi con calma.
0: No, non sto urlando, devo fare più zen, più zen. Allora, cari amici all'ascolto, volevo ricordarvi che dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box. Prenotate la vostra canzone preferita al 351-678-6611.
1: Veloci, perché c'è posto per il Gemini Box, siete voi i protagonisti, messaggio di testo, nota vocale, firmatevi sempre, mi raccomando.
0: Arrivano gli Scotch.

0: ultimamente
1: scoppia
0: di salute. Ma non volevo dire questo. Volevo dire che la Paola è ok, scoppia di salute, ma in realtà così ha questi profili
1: per
0: social.
1: Fortuna che non abbiamo la televisione.
0: Sì, perché sì. Allora, in questo periodo è molto social, è molto giovanile, mette in mostra la sua salute scoppiettante, facciamo così.
1: Beh, tanta roba fa
0: tanta
1: bene.
0: Tanta roba, quindi insomma è un po' una che pensa di avere 20 anni, anche se non li ha.
1: Però
0: ragazzi, tanta salute, che bene. Cioè.
1: E non volevi dire quello, no?
0: No, assolutamente.
1: Conosco i miei polli, ma vabbè. Allora, buongiorno, ci fa molto piacere sentirvi allegri, buon weekend ragazzi, da Cinzia, dalla provincia di Udine. Faccio ridere il check perché mimo, io faccio dire mimo cose.
0: A proposito di salute, ho visto un video di un live recente di Samantha.

0: Fox.
1: No, dai là.
0: E lì, ragazzi, tanta salute ancora.
1: Ma da sempre, cioè, lei scoppia di salute da sempre, ma ce ne sono.
0: I poster, cioè, poster dovevano modificare le misure per lei dei poster.
1: Sì. Vabbè, però, ecco.
0: Ecco, basta, detto tutto, dai. No, devo dire la cosa più importante, che dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box. Allora, già stanno arrivando un po' di richieste. E fatevi sotto, mi raccomando, al 351 678 6611.
1: Quindi, se avete voglia di richiedere una canzone, ricordiamo il range, perché ogni tanto
0: sì, dagli anni 70 sì, fino al massimo 2010, perché ecco, il nostro archivio arriva fino là, purtroppo.
1: Quindi mi raccomando, avete sicuramente tante canzoni che potete richiedere, un messaggio di testo, una nota vocale che ci fa sempre molto piacere via WhatsApp, e firmate i messaggi.
0: Ecco, mi raccomando, intanto, nell'attesa delle vostre richieste, noi ci ascoltiamo gli Spargo, con tanta salute arriva UM.

0: colazione, è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Spot.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla 4 Venezia-Trieste è segnalato ancora un veicolo in panne tra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. E sulla A28 Portogruaro-Conegliano, al momento le aree di servizio Gruaro-Est e Gruaro-Ovest non erogano carburanti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
5: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
7: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
8: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Mini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati. Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback,

0: Sweat Whenever Whatever Shakira.
1: Sì, allora Igor voleva la versione in spagnolo, però
0: questa
1: alla, alla fine l'abbiamo ascoltata.
0: C'è questa.
1: Questa. Spero vada bene lo stesso. Allora, siamo entrati ufficialmente all'interno del Gemini Box, quello spazio che dà a voi la possibilità di diventare protagonisti con le vostre richieste. Allora, stiamo per accontentare anche l'amica Alberta e poi di seguito abbiamo una serie di messaggi vocali che a noi piacciono sempre tantissimo.
0: Allora, intanto ci ascoltiamo Silver Pozzoli con Around the Dream.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabi, ciao Jack. Jack, questa volta non mi sono dimenticato, ok? Scusami per prima, pensavo fossi a casa. Vorrei, ragazzi, chiedervi la canzone Love Come Quickly, cantata dai Pet Shop Boys. E la dedico a voi due perché siete migliori. Ciao, ciao, un abbraccio da Cristiano.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Radio Gemini a tutti i geminiani, buon venerdì a tutti. Se potrei ascoltare Rolling in the Deep di Adele. Grazie, buon weekend lungo a tutti, buona giornata.

0: il nostro toilettatore di fiducia che secondo me sta facendo scatenare il pelosetto adesso che è
1: Gianni.
0: Il negozio, eh?
1: Hanno lo stesso colore, sei abbronzato, Alex.
0: Ah sì? Aspetta, sì. Che contro. Ah, che roba, eh?
1: Hanno lo stesso colore.
0: Io ho fatto le ferie,
1: ci sta, ci sta. A proposito, facciamo un saluto anche ad un altro geminiano che è Marco da Belluno, che ci dà il buongiorno e dice: ciao ragazzi, ho terminato il mio giro in moto. Slovenia, Croazia, Ungheria, Balaton, Bosnian, percorso 1960 chilometri in solitaria, anzi no, in compagnia di Radio Gemini.
0: Grazie, bello, ciao bellissimo,
1: Marco.
0: Ciao Marco.
1: Un abbraccio. Allora, sta per arrivare la richiesta di Alberto di Treviso.
0: Sì.
1: A seguire andremo ad accontentare il Giorgione.
0: Oh, allora in sequenza, Pazza Small con Turn Around e poi Janis Joplin con Cry Baby.

0: Gemini. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Mambo.

0: in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

0: Road, questa è Enjoy the Silence.
1: Richiesta dall'amica Luisa di Treviso, che l'ha scelta oggi all'interno del Gemini Box. Continuiamo con un'altra richiesta. Sì? Ci hanno dato carta bianca per un brano degli ABBA, poi l'ha scelta. Un saluto da Fabio e dal Principato di Forcal, spero di dire bene.
0: Bene,
1: ne abbiamo tutti,
0: principati.
1: E questo
0: noi,
1: ci fa piacere. E poi a seguire accontenteremo la richiesta di Simone, che voleva dedicare la canzone di Raf a Davide ed Erika.
0: E quindi in sequenza ABBA con Take a Change on Me e poi Raf con Self Control.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno geminiani, ciao Fabi, ciao Cech. Dai che venerdì finalmente, e domani si va a Milano 2 giorni per la prima. Se possibile, Touch Me di Samantha Fox. Un saluto da Dennis. Ciao.

0: we live together, che non viviamo insieme, dice, no?
1: Anche no.
0: Già ognuno,
1: ti vedo troppo.
0: Ognuno ha i suoi spazi, per cortesia. Poi pare che in questo periodo, non dico che sia una novità,
1: no,
0: però tanti preferiscono, anche se fidanzati e tutto, vivere nel proprio appartamento.
1: Sì, oppure...
0: in stanze separate.
1: Bravo.
0: Vedi?
1: Io sono d'accordo.
0: Vedi, ogni tanto ci si incontra.
1: Certo.
0: Due bacetti,
1: certo,
0: una cena,
1: certo,
0: insieme, capito? Poi, scusa, io sonno, vado a dormire e te fai quel cavolo che vuoi.
1: Infatti, se uno vuole guardare la televisione tutta la notte, vuole leggere, vuole ascoltare la musica...
0: Via.
1: Poi
0: via.
1: C'è quello che tira le coperte, quello
0: chi
1: che russa,
0: vedi.
1: Ma voglia.
0: Ecco, oh, guarda che canzone che c'è adesso, che c'è la fame che è tutta.
1: Visto che oggi nessun geminiano mi ha dato carta bianca, perché quando tu sei stato a casa mi hanno detto: ma sì, mettiti una canzone che ti piace.
0: Eccola qua.
1: Ecco, allora oggi lo faccio da sola.
0: E chiudiamo con questa canzone, praticamente.
1: Sì.
0: Noi ci risentiamo
1: lunedì.
0: Quindi buon weekend a tutti, restate con Radio Gemini ad ascoltare tutti i programmi del weekend.
1: Yes.
0: Ecco.
1: E poi fate un bel fine settimana. Dalla Fabi.
0: E dal

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
1: Spot.
6: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Sempre verso Venezia segnalato un veicolo in panne tra innesto A28 e San Stino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre, prudenza per un altro veicolo fermo alla rotatoria Marghera. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Gemini, playing only the best hits. Trentennio Io C'ero. La musica anni 70, 80 e 90, direttamente presa dalle valigie di disco.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Gemini.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
2: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Spot.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste, traffico in aumento e rallentamenti tra San Stino di Livenza e Cesalto in direzione Venezia. Code poi in entrata allo svincolo di Latisana e permangono incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Prudenza infine per la pioggia che al momento interessa diversi percorsi del Nord-Est. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Informa

0: groove che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
5: Spot.
6: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979, Sister Sledge, We Are Family.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2005, Bob Sinclair, Love Generation.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: È mezzogiorno e un minuto.
0: Spot.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova code per un incidente tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Traffico in deciso aumento, come del resto previsto, e incolonnamenti verso Milano anche sul tratto Padova-Venezia tra Spinea e Bivio a 13. Anche qui viene segnalato un incidente. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra San Stino di Livenza e Bivio a 28 in direzione Trieste. Verso Venezia, code tra Bivio a 28 e San Donà di Piave per traffico sostenuto, che provoca code tra Sistiana e Trieste-Lisert sempre verso Venezia, code in entrata allo svincolo di Latisana e code in immissione in A23 provenendo da Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo

Abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo dalle 12 alle 13.

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

Dietologia Dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: Radio Gemini torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

0: over my head.
1: Dietologia Dieta. Onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo.

0: E anche per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
0: Spot. Gemini.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per il traffico intenso tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Sul tratto Padova-Venezia rallentamenti tra Spinea e Bivio a 13 verso Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 permangono code tra Bivio a 28 e San Donà di Piave in direzione Venezia. Sempre verso Venezia e sempre a causa del traffico sostenuto in colonnamenti tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A13 Bologna-Padova di Autostrade per l'Italia, rallentamenti e code causa allagamenti tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a dopo.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot.
4: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
5: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
6: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. Can't touch this.

Music All Night Long. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Gemini.
1: Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti nel

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Traffico in direzione Venezia sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano per questo code tra Sistiana e la barriera di Trieste Lisert. Rallentamenti tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana e code tra La Tisana e San Stino di Livenza. Proseguendo in direzione Milano sulla 4 Brescia Padova si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dalle 6 del mattino Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

I grandi successi anni 90. Senza sosta. Senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini. L'energia degli anni 90. Un concentrato di successi suonati a 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

I grandi successi anni 90. Senza sosta. Senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Un incidente provoca code in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Restiamo sulla 4, sempre in direzione Milano. Code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la 13. In direzione Venezia, sulla 4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra l'innesto con la 34 e Palmanova e tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Code sulla tangenziale di Mestre tra Miro-Oriago e il bivio per la 4. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, Tico Cav e Brescia Padova.
3: Spot. Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
4: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Gemini.
3: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. The Big One. Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 16:02.
0: Spot.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento sulla 4 Venezia-Trieste, traffico intenso verso Venezia, code tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lizerte, rallentamenti tra il bivio per la 34 e Palmanova. A causa di forti temporali si verificano inoltre rallentamenti tra la Tisana e il bivio per la 57 tangenziale di Mestre. Restiamo sulla 4 in direzione Padova-Milano, code tra Spinea e l'innesto con la 13, in direzione Trieste, rallentamenti tra Padova-Est e il bivio per la 57 e rallentamenti con code sul tratto Brescia-Padova della 4 per traffico intenso tra Somma, Campagna e Sirmione verso Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Restate all'ascolto.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: Spot.
8: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afronight History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afronight History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One.
1: La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini.
0: Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Radio Gemini. Spot.
3: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Gemini.
4: Aspetta un attimo.
3: Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.

0: partiranno per le ferie e quelli invece che rientreranno. E poi ovviamente salutiamo anche tutti quelli che non sono proprio andati in ferie, ecco, io sono uno di quelli. Noi intanto incominciamo a farvi ballare con i brani più belli degli anni 80 e 90, quelli da ballare, quelli dal sapore weekend. Oggi apriamo con Man Without Hats, The Safety Dance, poi Opus 3, It's a Fine Day e Michael Cretu, Samurai.
1: Gemini Dance Machine.
2: Lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Puntata del venerdì della Gemini Dance Machine, sempre al top. Appena passati i primi tre brani di oggi, uno più bello dell'altro, proprio come i prossimi. Ripartiamo da Paradiso, Vamos alla discoteca, poi il re Michael Jackson con Wanna Be Starting Something e Paul Johnson Get Get Down. Solo le migliori, solo il top.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Gemini. Spot.
3: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
4: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
5: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Ciao a tutti da Stefano Riva. Buon venerdì. Ultimo appuntamento della settimana per quanto riguarda la Gemini Dance Machine. Pronti con il blocco numero 3. Michael Sembello, Maniac, apre la sequenza. Poi Playa Hitti, The Summer is Magic e Milli Vanilli, Girl, You Know It's True.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Io ve l'avevo detto che come ogni venerdì la puntata è molto su di giri, la puntata che dà il via al weekend, la puntata che vi fa cantare e ballare per 60 minuti non stop. Attenzione ai prossimi tre: Raul Orellana, Gypsy Rhythm direttamente dal 91, poi Modern Talking, Sherry Sherry Lady e Real to Real, I Like to Move It, oh yes!
2: Gemini Dance Machine.
0: Lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimi dischi, ultimo blocco settimanale della Gemini Dance Machine prima dei saluti. Continuiamo a ballare senza sosta con Morikante e Yeke Yeke, poi Regina Day by Day e Nick Kamen Each Time You Break My Heart.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: E si chiude così, con la splendida voce di Nick Kamen, questa puntata e soprattutto questa settimana della Dance Machine. Appuntamento rinnovato a lunedì prossimo al solito orario, mentre per chi sarà in viaggio questo weekend ricordo l'appuntamento della domenica mattina con il Gemini Summer Weekend, il mixato più pazzo d'Italia. Insomma, un'estate ricca di contenuti, divertimento e ricordi. Non mi resta che salutarvi e sentirci presto su queste frequenze. Buon weekend, ciao da Stefano Riva.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Spot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un nuovo appuntamento, ben ritrovati. Ancora traffico intenso in direzione Venezia sulla 4 Venezia-Trieste. Per questo si verificano code tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Anche a causa dei forti temporali si segnalano inoltre code tra Redipuglia e Palmanova. In direzione Trieste segnaliamo rallentamenti tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sulla stessa tangenziale verso Trieste, code tra la rotatoria Milanese e Castellana. Torniamo sulla 4 nel tratto Brescia-Padova. Per traffico intenso, code allo svincolo di Peschiera del Garda in uscita in entrambe le direzioni e rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback 1992.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Siete pronti, miei cari, a sentir parlare di curiosità? Che cosa si fa in estate? In estate ci si abbronza, si sta sotto l'ombrellone, si fanno i castelli di sabbia, si fanno tanti sport, magari acquatici, oppure se si va in montagna un po' di trekking. Comunque sia, d'estate leggiamo di più. È questa una ricerca che è stata pubblicata di recente. Ma quali libri leggiamo soprattutto? E che cosa hanno a che fare le curiosità con i libri? Oggi lo scoprirete. Dalla collezione più grande che esista al mondo di libri ad un romanzo che, pensate, è senza la lettera E.
0: Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Eccolo il nostro Hit Parade Stories, l'appuntamento di tutti i giorni qui a Radio Gemini dalle 18 alle 19, dal lunedì al venerdì, dove io vi aspetto con tante curiosità ma anche con un saluto, un messaggio. Dite la vostra al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Ci sono tante curiosità davvero che ruotano attorno ai libri, ma partiamo da quelli che sono più letti in estate. A quanto pare i libri più letti al mondo in questo periodo sono la Bibbia con 3.900 milioni di copie, le citazioni del presidente Mao Zedong con 820.000 copie, Harry Potter 400.000 copie, Il Signore degli Anelli 103.000 copie, L'Alchimista 65 milioni di copie, Il Codice da Vinci con 57 milioni di copie e Twilight con 43 milioni di copie. Avete anche voi uno di questi libri sopra il vostro comodino? Ditecelo!
0: Hit Parade Stories.

noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.

0: Hit Parade Stories.
1: Oggi non stiamo parlando di record, però ce n'è uno che riguarda i libri e quindi dobbiamo fare i complimenti a tal signor John Benham, che vive nello stato dell'Indiana e detiene il record della più grande collezione di libri del mondo. Provate a batterlo, ragazzi, perché detiene questo record da molti anni, ovvero 1,5 milioni di libri. Dove li metterà?
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: E questo è il nostro Hit Parade Stories qui a Radio Gemini, dove vi aspetto anche con un bel saluto al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: È l'estate 2026, quella che stiamo passando insieme. E oggi, in fatto di curiosità dedicate proprio all'estate, ci stiamo un po' occupando di libri. Ed esiste anche il libro più costoso del mondo. È il Codice Leicester. Ed è il libro più costoso comprato da Bill Gates per 30 milioni di dollari nel 1994. Il libro raccoglie annotazioni, disegni e appunti di Leonardo da Vinci.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: È bello parlare di curiosità legate all'estate, peccato che abbiamo finito, però vi lascio questa chicca ovviamente prima di concludere questo romanzo che è senza la lettera E. Pare impossibile, ma è così. Non lo so come abbia fatto, non lo so se è stato un intento, ma penso proprio di sì. Tale Ernest Vincent Wright ha scritto un romanzo nel lontano 1939 dove non viene mai usata la lettera E ed è tuttora un record imbattuto. Pensa un po', abbiamo finito, me ne devo andare, ho altre curiosità, le tengo per lunedì, perché come sempre tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 torniamo con Hit Parade Stories. Buon weekend, ciao!
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Spot.
3: Gemini.
2: Spot.
3: Gemini.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati all'ascolto. Situazione in graduale miglioramento lungo i percorsi di nostra competenza. Al momento le uniche segnalazioni riguardano la carreggiata in direzione Venezia della 4 Venezia-Trieste, dove per traffico intenso si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert, e per forti temporali code tra Redipuglia e Palmanova. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Radio Gemini.
2: Spot.
7: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini One, this is the big one. Maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Spot. Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
2: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona serata ancora, ben ritrovati sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Si registrano code per traffico sostenuto in direzione Conegliano nei pressi della barriera di Porto Gruaro. Non giungono al momento altre segnalazioni di particolari disagi per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ricordiamo dunque agli ascoltatori che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento dunque è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: Spot.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 7 alle 10 c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. The Big One. Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One, ora anche in DAB Plus.

0: Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
1: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione, i vinili di...

Gemini. Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino ogni mattina su Gemini One. The Big One. Radio Gemini.

Germany. Stai ascoltando Radio Gemini. Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione, i vinili.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.